0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Bellissimo. 102.9.